0: Radio. Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Ho presente una stasua. A che vuole? Completo candela. E io gansa.
2: Mami, ho pi-

0: Radio Comandando Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Ho presente una stasua, la che vuole, completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho pido

0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno Stasio, a che vuole? Completo, candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho pido.